mare suneta spor. Nevrosi mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i duri, spasse spasse coppa gosmi o record. Calmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo moro, la momiglia si ammilla.

0: Renule che afta camia fora da fica chino de fica che ta battaglia gli non de
1: mani.

Mitton bianete, mitton mirasete, mitton agisete, ute naton fotografisete. Ma la loia di la vi, mihe tutto, mihe chino.

mia odeia fila, de se lo ute biberò, ute bifila, se lo moro, la momiglia mia.

separaria di carivari me isterovulia. Già se ne toccano, me toccanis, alefticosi faieris, i cane cortati, veni carrigani calatti, che ne fa cane toccanis, me toccano, e toccano me toccanis, ero una po'.

0: this?
1: Y pesere coco qui no cresci. Quando pizzare. Olé. Un se coco coco paliso. Da jorevis me plie. Quando stegue se macriamo. Che coazi sabatrasci.

separaria di carivari me isterovulia. Già se ne toccano me toccanis alefticosi zaieris itale cortatti veni carrigani calatti che le fa canetto canis me toccano e toccano me toccanis te lo napo.

0: this?
1: Y pesere coco qui no cresci. Quando pizzare. Olé. Un se coco coco paliso. Da jorevis me plie. Quando stegue se macriamo. Che coasi sabatrasci.